0: basta, ma la mangiate. E la ragazza non tassa di
1: a una fandia?
0: Così si scusava, sa per la pianeta.